0: 92.8.
1: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.